connoti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero, io spazzo gli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io mo, coblatte la coblatte.

bottiglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per trovarmi il mio contento, che sia vivo e con l'intento, io vi voglio buona gente.

scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando nelle orecchie della gente. Si produce destramente.